0: Africano Radio UK, your power station.
1: Non c'è, ma sei disponibile.